te ho scese milioni di scale, perché sapevo che di noi due, e solo le vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue.